0: Canta Napoli, Napoli in cassaforte.
1: A cassaforte, a cassaforte, a cassaforte mannara. A cassaforte, a cassaforte, a cassaforte mannara.
0: Bac truan na cassaforte, e andi di nata per ne fa chi. Non tengo titoli, non mi vuoi rendita, non c'ho un vestito per quella me. Ma cascia mi necessita, per forza la già tenì. C'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia. Non ritratto formato visita da buon'anime e Sofia. Non ci ricapilla, non cuorni curalla. Ed il becco d'un pappagallo che noi perdemmo nel 23. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre.
1: A cassaforte, a cassaforte, a cassaforte mannara.
0: Bac truan na cassaforte, ma qua casciere c'ho vacati. Certi reliquie, certi cimeli, si tiene a fora per ne sparì. San Casimiro martire, sta cascia fa m'avani. C'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia. Una cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia. Una mano che si, una crasta le specchie, una corteccia di cacio.

0: notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Giornale Ridio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandola di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, dai, non mi parare, Teresa.